No, non è che questa volta tutto sia diverso. Di momenti come questi ne ricordo tanti. Non si può pensare al caldo.